0: Io sono ci tiene, ne vuole
1: un po' cortito,
0: forte al medio,
1: variato,
0: non lo eso, chiste,
2: la cara de Karina no se puede creer. Ahora sí se ríe.
0: No, que es mortal, boludo, es mortal.